Ma tabadumbo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

0: Alo, boa noite.
1: Boa noite.
0: Ensina no modo oi.
1: Mada, Oguntara, no.
0: Oi?
1: Oguntara, prona calipri.
0: Ai, piro ana kalipui. Oani wahali.
1: Oane, no salama, kai no studio.
0: No, no, no, ni leli wan no si so bakani bakani. Oani under shenu hulava.
1: Oane, no, E poi rinendo la e poi ri.
0: Vai olikana. Wala mo
1: Ya
0: ape.
1: olika natu.
0: Ah, ana mwene karumpe ba.
1: Na ta karu sanze, na
0: Ah, ndro wen levele liwe kala mo ho waru ma luwa sa to piri.
1: Emanuele.
0: Ah, no no Sonia. E
1: Ah.
0: poi le aro ka lo la mo studio mo. Ah,
1: Razira, ha?
0: Otaka ni hantone etale la ve kone puirio mo ah lo pana
1: Silo kan kiti.
0: ngaya akalam pela aro mo radio ni
1: Kinna kala aram bala minna ka unna kala aram bala yata samuela gostinyu. Ni mana ka dal do anovi. Kinna me kala titi waga. E asin momati mamaga. Olivia momati. Titi waga dolf momati. Ndroko aragalitu Manueli. Rokoraga Juma Bare Kanna Vakani Vava Sopani
0: Nuno, kanda ruwa shukure la bo.
1: Kimi Shukula Tambo Pirgata
0: Asante. Mwana mwa mutiana. Mwira nar. Kaki bahe ni telefono ugen ruwa mansaka. Umage lako kuhiru wa ruwira. Anu unu awa kala bo. Amu atani awa kala bo. No, hone tufo uli hamuru.